Sisi Aou, Yassa Makosa. Amuna Yeye, Koma, Samakosa. Tanga, Umbusa, Tanga, Nessa Makosa.